0: la mia chiama a dire se grazie. Se è lei stata a terra.
1: Non mi piace chiesa. Non
0: mi piace chiesa.
1: Domani faccio figame in maia in mio lato.
0: Domani. Voi volete il nostro facere.
1: Non come mi
0: perdono.